0: Kase idol bi a busum bi a wo me ma me fie wa.
1: Busum bi a ma me fie.
0: Ya dedicate me me di na ma no.
1: Ya
0: dedicate me. Ya dedicate me ma di ama no. Kase nsuo bi a da me kuro mu a. Ya dedicate me life ama no.
1: Ya
0: dedicate me my life for di ama no. Kase to me bi a wo po ase a. Ya dedicate me me di ama no.
1: Ya dedicate me me di ama no.
0: To me bi a wo wi mu a.